Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Ara la basute kaye.